io sono assieme ai demai. Vai, restaura per la tua gloria, vai chiamando tutta infermità.